0: e vennero Yahusha.
1: E vennero Yahusha io chissà se giore.
2: Jornal da Manhã.

0: Correcto, no, avrei qualche qua giuma con bola studio ciò verrà di un Mozambique o Pemba. E quelli, cat canto con l'antue, ni caleche, ni i programma. Ma non ci ranhaku, uo, mani. Ma va ni me na son tre di clicca ni i programma campato quella ne grane ho rjabasan come si da dio o nam pola
1: Muni pamela osula ikalo sarati ni orata waya.

Arrivano i croni con te con Rajawasani. Mora, si zoi tu minuc, mora sa mai più cosa nel minuto cui mi danane. Io lo clavro con quelli ni cipo am studio ciò a radio, mo sa mai che mi tocco ciò i Luca, i ma cura, tua suite, linda ma cua. Niri, provincia e un'ampula.